0: asali agogo yake bari da tona tona allura take hujja take da ƙarya hatara
1: shi mai abin fada baya fada mai hankali agogo yake bari
0: da tona tona allura take hujja take da

shine abin fada baya fada mai hankali agogo yake bani da tona tona allura take

Madalla, ana tare da BRC to FM mita 94.6. Muna fatan mai sauraro ana jin daɗin kasancewa tare da mu kamar da muka saba dai kowane mako a daidai wannan lokaci muka shigo zangon nan na Hantsi ya dubilu dai. To kuma a cikin wannan zangon ne ma muka gabatar da shirin nan na bakon mu a yau. Kana da misalin karfe 10 muka gabatar da shirin nan, wato muka gabatar da takaitattun labarai, sannan shirin nan na sakon Yankari Express ke biyowa baya da misalin karfe 10:03. Karfe 10:15 muna sa ranka muku shirin nan na gaskiya daukin karfe. Muna fata mai sauraro zai ci gaba da kasancewa da BRC to FM kuwa mabada mama akan mita 94.6. A ci gaba da kasancewa tare da mu. To yanzu haka mai sauraro agogo mana cewa karfe 9 ma lokaci da za a saurare shirin nan na wato shirin bakon mu a yau. A yi sauraro lafiya.

So Matilda ang gaida silum smat da wannan wakar san da fatan mun sauraro yana jin dadi da dadan fayafayan da muke sanya muku da fatan da ku ci gaba da kasancewa tare da mu akan mita 94.7.

su da su ci gaba da jajircewa da ayyukan sa kai. Kana mu shaida muku cewa an hori shugaban kungiyar Macban na kananan hukumomi 20 na wannan jiha da su zama masu adalci wajen gudanar da dawainiyar da ke kansu don samun zaman lafiya da ci gaban kungiyar cikin hanzari. Masu sauraro, ƙarshen labaran jihar kenan, a ci gaba da sauraro lafiya.

frente, a frente de uma árvore nova. Grafito questa mentisce, non c'è un sale in grafito questa rivi qua, quando tu chieda c'è un monogamo, o tu rai war io. Se la casa non c'è un monogamo, a manca fronte.

citare Rigby a Ristipoci. Casualmente le satellite ancora riceve in quella carragna. Alianzu a Google ci va per sì. Come sono quattro loca ci usano già il suo, ma su sauraru. Se hai sauraru, l'alfia.

0: presenza degna, le giova il cuore alla nabo di ma satana, alla di nabo di me, rombo tale di monabo di me. Con samba e che cosa sentiva?
1: Kai ke mai sauraro kare shirin yana tare da Mitas inda 4.6 Zungun FM da fatan an ilimantu da wannan waka ta wannan shata ta kuɗi a kashe shi ta hanya mai kyau, domin idan ba kashe shi ta hanya mai kyau ba, kai ne za ka ce ka kai ne za ka dawo ka zo kana neman yanda za ka yi ka rayu. Mitas inda 4.6 ake sauraro.
2: Ko a gidan surukai na kusan kiran yan sanda wannan bana su gidan nan Mr. Shell sai na ji miyan kuka ta fara turanci har ma haifi Amina sarauniyar iyayi ta ce ka zuba mu a kwano in tafi da ita gida. Gidanin dandanan al'adu tare da dunkule mai sauƙin marmasawa na Mr. Chef Beef mai dandanan daddawa da kuma haɗaɗɗen kayan kamshi. Mr. Chef, dandanan gida, dandanan al'ada.
3: Mai a cewa kokarin gwamnatin jihar Bauchi na ƙara inganta tsaro da kare rayuwa da martabar aikin Achaba, kwamiti mai ƙarfi da gwamnati ta kafa na sanar da dukkan Achaba fadar jiha da su ga hukumomin Barosha da VIO da ke kan hanyar Gombe da hanyar Jos domin sabunta rijistarsu, kuma ya zama wajibi ga kowane ɗan Achaba yin amfani da reflective jacket don gujewa ɓata gari. Kazalika a sani cewa sanar Achaba za ta fara daga karfe 6 na safe zuwa karfe 8 na daren kowace rana, sai yan keke nafe daga karfe 6 na safe zuwa karfe 10 na dare kowace rana. Ya zama wajibi ga kowane ɗan keke nafe ya kunna wuta a cikin kekensa da daddare, su ma masu keke nafe dole sai kuna da cikakken rajista kafin samun damar sanar a Bauchi. Mutuna, jihar Bauchi a bar alfaharin mutu na ƙara haɓaka. Ya zama wajibi a tsaftace jihar daga ɓata gari ta kowace fuska, don haka a bi doka a zauna lafiya. Sanarwa daga kwamiti mai ƙarfi don tsaftace sanar Achaba da keke nafe ƙarƙashin jagorancin sakataren gwamnatin jihar Bauchi Alhaji Aminu Hammayo maga takardar misau.
4: Ta gano rana